0: molto dolna. Tanti ne piaban.
1: Net FM. Hello, hello, Satiantea. Hello, hello, Satiantea.